0: Turn it up. The weekend starts now on Paradise 98 FM.
1: Kambata no mata ya dia, di kam si di galinda dia. Chumain sa dia.